sera d'inverno. Stanotte piange un silenzio, c'è come un'aria in licenzio, un lume veste un campanile, Maria caccia un somondile. A un rilogio so decore, dammi la grotta aiuto cuore, sento contamma la cella, sopra la reccia c'è una stella.

dal pigiarmi casuiore, dammi un po' di speranza, pare che l'ore all'urgenza, un laso più e adirigo, e dentro vora un nemico. A Tavignano per dispetto, l'hanno messo fucile in petto, dice chi coro ne dorme più, ma sai tu,